La voce grezza del rapper Ja Rule e quella vellutata di Ashanti formano questo duetto diventato un classico del rhythm and blues anni 2000 ed è entrato nelle varie classifiche di Billboard. Il prossimo è per Jason Derulo, classe 89, di origini haitiane, inizia a studiare teatro e danza diplomandosi all'Accademia di New York. Si distingue come autore per artisti come Pitbull, fino a ottenere un contratto discografico e pubblicare una serie di singoli certificati platino in tutto il mondo. Take Your Dancing è una sua hit del 2020.

morta come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare, l'amore è avere armi senza fare male, l'amore è così stupido ma vallo puoi capire, l'amore è solo carte.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: Credimi, credimi, credimi, credimi, credimi sempre.
1: Tornato sotto i riflettori al recente festival di Sanremo, il cantante livornese Enrico Nigiotti si è fatto conoscere durante l'edizione di X Factor 2017 con questa ballata accompagnata dalla delicatezza della chitarra acustica e la sua caratteristica voce graffiante. Ora spazio a Lola Pilar e Lucia Munoz, figlie di un chitarrista di flamenco di Cordova noto come El Tomate. Nel 2002 hanno dato vita alle Last Ketchup, trovato fortuna e successo con una sola canzone, un tormentone, una one hit wonder, con un ritornello scioglilingua e un balletto diventato iconico.

0: Due rapper e DJ con il nome d'arte di Rat Who e Sky Blue sono figlio e nipote del produttore e fondatore della Motown, Berry Gordy. Si sono fatti conoscere sotto l'acronimo di LMFAO proponendo un mashup di electro house, festaiolo, spensierato e ballabile. In mix parade anche Steven Marley, secondo figlio di Bob e Rita, che segue il percorso artistico dei fratelli Julian, Damian e Ziggy. Per ampliare la sua creatività collabora con altri artisti e nel 1996, attirato dai suoni hip hop, remixa con i Fugees un grande classico di papà Bob, collegando le strade di Kingston con i sobborghi di Brooklyn.
1: Yo, Steve Marley, throwing your father's old record. Yeah. Classic material, refugee camp, hold tight. Yes, yes. Steve Marley, come on, huh? White Clef, huh?

In mix parade anche A.R. Rahman. Lui è un musicista, compositore e discografico indiano, conosciuto per le sue produzioni nel cinema. Nel 2008 vince l'Oscar per la migliore colonna sonora originale per il film The Millionaire e per la migliore canzone eseguita con le Pussycat Dolls. I prossimi minuti li affidiamo a Thomas De Gasperi e Matteo Maffucci. Loro muovono i primi passi nella scena hip hop romana con il nome di Zero Assoluto. Nel 2005, semplicemente, diventa in breve tempo un grande successo commerciale e radiofonico, trascorrendo 28 settimane nella top 20 della classifica dei singoli italiani. Ora che mi sento...

Nel primo album senza Lionel Richie, nessuno si aspettava che i Commodores tirassero fuori dal cilindro un capolavoro che non solo vinse un Grammy, ma divenne uno dei tributi a Marvin Gaye e Jackie Wilson più eleganti e intensi della black music. L'ultima di oggi si intitola Dilemma ed è una super performance basata su Love, Need and Want You di Patti LaBelle dell'83, con protagonisti il rapper Nelly e Kelly Rowland, entrambi con milioni di dischi venduti e Grammy in bacheca. La Mix Parade termina qui e vi dà appuntamento alla settimana prossima, ricordandovi che la puntata si può riascoltare nel podcast rsi.ch/mixparade o sull'app Play RSI. Ciao!

0: Allora, ripeti il titolo del sondaggione.
1: Allora, c'è l'Istituto di Statistica Stocastica che mi ha incaricato di saggiare se anche tra i nostri ascoltatori ci sono alcune persone che riconoscono di essere affette da una fobia abbastanza diffusa in Ticino, devo dire, mediamente diffusa. La paura di guidare in Italia. Tu sei in Italia non guidofobico?
0: No.
1: Non è nessun problema guidare in Italia?
2: No.
1: Vedi, Miki dice, la mia futura moglie soffre di questo problema da sempre. Un mio amico usa questa scusa perché non vuole prendere sull'auto. Hai presente?
2: Sì.
1: Un po' tirchio.
2: Sì.
1: Ho paura di guidare in Italia, andiamo
2: facile.
1: Con la tua.
2: Tu parlavi prima di terapia d'urto.
1: Sì.
2: La sua terapia d'urto è stata andata con mio marito a Milano, alla stazione centrale, quindi pieno centro di Milano. Lui le fa: guarda, aspettami qua, vado un attimo in bagno. Invece ha preso il treno per tornare a casa, le ha mandato un messaggio dicendo: mi sono sul treno adesso, fatti passare la paura e torna a casa da sola.
1: No, ma è stato crudele.
2: Sì.
1: Adesso andiamo contro il corrente, come da
3: Ciao,
1: Bolzano.
3: Da italiana vi dico che la paura è reciproca, nel senso che anche noi quando veniamo in Italia abbiamo paura di guidare in Svizzera. Però c'è da dire una cosa, che tanti italiani vedo che si adeguano ai vostri limiti, ma voi svizzeri ai nostri non vi abituate e non
2: forti.
3: Vi adeguate nel proprio mai, cioè strecciate a 200 all'ora sulla... Da voi siete tutti ligi, da noi diventate barbari.
4: Rete.

0: Radio Giornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Nella giornata del primo maggio sono migliaia le persone scese in piazza in tutta la Svizzera a difesa del lavoro e dei lavoratori. Non sono mancati momenti di tensione a Zurigo e Basilea, ma anche a Lugano. Un migliaio le persone che hanno sfilato proprio a Lugano all'insegna del motto né sfruttati né divisi. Ora ufficiale è attivo in tutta la Svizzera il 142, un numero telefonico di ascolto e consulenza per le vittime di violenza fisica, psichica o sessuale. Teheran ha fatto pervenire a Washington una nuova proposta di pace che non ha colpito positivamente il presidente americano Donald Trump, e per lo sport Formula 1 in primo piano con il Gran Premio di Miami e la pole position per la gara sprint di sabato firmata da Lando Norris su McLaren. Primo maggio in Svizzera, sinonimo di festa del lavoro e dei lavoratori. Una giornata di mobilitazione promossa dai sindacati. Quest'anno è diventato un appello contro l'iniziativa popolare dell'UDC No ad una Svizzera da 10 milioni di abitanti in votazione il 14 giugno. Iniziativa che, limitando l'immigrazione, vuole preservare la qualità di vita nella Confederazione, ma che, secondo i sindacati, metterebbe a rischio impieghi, salari e pensioni. In Ticino il corteo organizzato dai sindacati, dopo 11 anni a Bellinzona, è tornato a Lugano al grido né sfruttati né divisi alle 16.30, un corteo con oltre un migliaio di persone partito dal Campo Marzio per arrivare in piazza Manzoni, dove si sono tenuti i discorsi ufficiali. Sentiamo la sindacalista dell'USS Nicole Rossi al microfono di Luca Berti.
2: Si è tornati dopo 11 anni a Lugano. Perché?
3: Lugano comunque rappresenta la capitale economica del cantone. Quest'anno il tema forte è relativo ai salari, e quindi per portare le stanze delle lavoratrici e dei lavoratori, quale miglior posto se non

0: violenza, che sia fisica, psicologica o sessuale, o che questa avvenga in un luogo privato o pubblico. Sono tre i livelli di risposta forniti dagli operatori: un intervento di crisi, una consulenza di base oppure un triage con la persona che viene reindirizzata ad altri servizi competenti. Il 142, è stato sottolineato infine, è un'ulteriore soglia aperta, uno strumento pensato per esserci nel momento in cui serve davvero.
1: E ora la pagina estera, con la guerra in Medio Oriente in primo piano. Da Teheran è arrivata una nuova proposta di pace, mentre negli Stati Uniti è in scadenza il limite dei 60 giorni per le operazioni militari in Iran, senza il via libera del Congresso. Partiamo proprio da qui. Sofia Pelosi, che cosa significa concretamente e quali sono gli scenari possibili?
2: A fine febbraio Donald Trump ha iniziato la guerra contro l'Iran senza chiedere l'autorizzazione del Congresso. E secondo una legge del 1973, il presidente degli Stati Uniti può portare avanti una guerra senza coinvolgere il Congresso per un massimo di 60 giorni. E visto che formalmente Trump ha indicato come data d'inizio degli attacchi il 2 marzo, i 60 giorni scadono oggi, cioè 1 maggio. Quindi a questo punto abbiamo tre opzioni. La prima è ottenere il via libera del Congresso con un voto e continuare le operazioni militari. La seconda è ritirare le truppe statunitensi e l'ultima è ottenere 30 giorni di proroga, ma anche in questo caso per consentire il rientro delle forze armate. Tutto questo però dovrebbe avvenire in teoria, e dico in teoria perché in realtà è una legge che spesso è stata aggirata dai presidenti statunitensi e a cui Donald Trump non sembra dare troppo peso. Infatti anche il segretario della difesa Pete Hegseth, durante un'audizione al Congresso, ha detto che l'amministrazione Trump non considera il 1 maggio come una vera scadenza, perché siamo nel mezzo del cessate il fuoco e quindi il conteggio dei 60 giorni dovrebbe essere sospeso o addirittura interrotto. Quindi, cosa succederebbe se non venisse chiesto il voto al Congresso, come è probabile che sarà? Potrebbero esserci dei ricorsi e anche delle iniziative politiche. I democratici, per esempio, potrebbero provare a presentare una risoluzione. È probabile però che, almeno nell'immediato, tutto rimanga così com'è.
1: Ma per quanto riguarda la nuova proposta di pace elaborata dall'Iran, nessun dettaglio per ora è trapelato dalla Casa Bianca sui contenuti. Casa Bianca, il cui inquilino Donald Trump si è comunque già detto insoddisfatto dall'offerta. Trump, che ha ribadito i suoi punti fermi, l'Iran non potrà mai possedere un'arma atomica. Nucleare iraniano che quindi rimane il principale scoglio delle discussioni tra i due paesi. Secondo il Wall Street Journal, Teheran avrebbe comunque messo sul tavolo un confronto sul suo programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni americane, proposto anche l'avvio delle discussioni per la riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz, navigazione oggi bloccata sia da Teheran sia da Washington. Intanto si è appreso che nelle scorse ore il consigliere federale Ignazio Cassis ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli esteri iraniano Araghchi. A confermare la notizia, il Dipartimento federale degli affari esteri, che non ha fornito comunque particolari sui punti discussi. E noi rimaniamo oltreoceano, poiché nelle scorse ore Donald Trump è tornato a minacciare altri dazi nei confronti dell'Europa. Questa volta il presidente statunitense ha ventilato l'introduzione di tributi del 25% sui veicoli importati dal vecchio continente. In passato, il passo, che dovrebbe essere ufficializzato la prossima settimana, è stato deciso perché, a suo dire, non sarebbe stato rispettato l'accordo commerciale pattuito nei mesi scorsi. Non si è fatta attendere la risposta da Bruxelles, che attraverso il presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo ha definito la nuova minaccia americana inaccettabile, annunciando dal caso una pronta e adeguata contromisura. Per la cronaca regionale, un orso è stato ripreso mercoledì scorso in Valposchiavo a catturare le immagini dell'animale nei boschi tra Le Prese e Miralago, una fototrappola. Per l'ufficio per la caccia e la pesca grigionese erano diversi anni che un plantigrado non veniva avvistato nella regione. L'ultima volta risale al 2020. E ora spazio alle notizie sportive.
3: La McLaren torna in vetta, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Dopo 5 settimane di pausa forzata, torna dunque la Formula 1 con il primo Gran Premio dei tre previsti negli Stati Uniti alle 18 sul circuito di Miami. In programma c'è la sprint e dalla pole position scatterà appunto la McLaren di Lando Norris. Il campione del mondo ha fatto meglio di Kimi Antonelli su Mercedes, dell'altra McLaren di Oscar Piastri e della Ferrari di Charles Leclerc. Quinto

0: tempo per Max Verstappen, sesto per Russell e settimo per l'altra rossa, quella guidata da Hamilton. Domani poi alle 22 ci sarà il Gran Premio vero e proprio. La Super League e la sua 35esima giornata potrebbe incoronare il Thun campione dopo i festeggiamenti rinviati due volte lo scorso fine settimana nel torneo per il titolo alle 20:30 alla Santiago Park a Basilea Thun, programma che si completa domenica con le 14 a San Gallo Sion e alle 16:30 Lugano Young Boys. Nel torneo, diciamo, contro la Challenge League, due sfide in questo sabato, entrambe alle 18. Losanna Lucerna e Winterthur Zurigo, domenica duelleranno alle 16:30 Grasshopper e Servette. Nella Challenge League siamo alla 33esima con lo Stade Nyonnais battuto ieri in casa dalla Ville 1-0, restano allora 6 punti da recuperare per il Bellinzona impegnato domenica alle 14 al Comunale contro il Rapperswil. In Serie A siamo alla 35esima, Pisa, vittoria importante per evitare la retrocessione del Lecce 2-1, alle 15 Udinese Torino, alle 18 Como Napoli, alle 20:45 Atalanta contro Genoa. Gli Hockey Games proseguono invece a Ceske Budějovice per la nazionale di Jan Cadieux, reduce dall'imbarazzante 8-1 subito dalla Svezia dei giovani. La Svizzera impegnata già a mezzodì contro la Finlandia. Tadej Pogacar nella quinta giornata cercherà il terzo successo alla Tour de Romandie in una frazione tutta friburghese con arrivo a Chormé dopo 150 chilometri e con inserita la tripla ascensione dello Jaune Pass. Tadej Pogacar difende nel generale 17 secondi su Lipovic e 26 su Martinez. Infine Jannik Sinner contro Alexander Zverev e questa è la finale del Master 1000 di Madrid. Entrambi hanno sconfitto in semifinale in due set i loro avversari, la francese Fis ed il belga Blocks.
1: Grazie Lorenzo Boscolo, prima dei saluti come sempre diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, sabato 2 maggio. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato con possibili cumuli sui rilievi rovesci locali serali nella Svizzera romanda. Guardando oltre fino a mercoledì, in tutta la Svizzera domenica aumento della nuvolosità ma ancora in parte soleggiato e asciutto, oltre Alpi possibili rovesci locali pomeridiani. Da lunedì molto nuvoloso con precipitazioni intermittenti. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.